0: 36 giorni con la nostra macchina a vapore. Siamo qua un altro sabato per cominciare il programma di Ancoi, il giorno 15 di agosto del 2026. Mezzo mese, ormai abbiamo mangiato, ha detto, le reci. E dopo ha detto, va tutto il restante. Allora un abbraccio grande a tutti quelli che sono lì a casa insieme con altri in questa ora, quelli che non hanno la radio ancora, chi pare attorno al bottone, che siamo qua, mi, a Lurdinha e il Dudu. Santinon era per essere qua, ma il mal in denocio. È il lavorare massa al ieri, e con la umidità e col freddo, gli ha detto che è tutto duro, le mie bonde dar sulle scale. Santinon, allora un abbraccio a te.
1: Pochi denocci se duri.
0: Solide, no, che altre cose dure ancora.
1: E parla dei
0: denocci. E dei Deleman, il Bernigol. E così vai, Santinon. Ezo. Allora un grande abbraccio al nostro grande amico Santinon, ai suoi fan. I suoi fan, i suoi ascoltanti, mia vera. Che ormai è pramoso di sentire la voce. Ha detto, se tutto va pulito, chissà che sabato che viene, la ora manco in questa settimana, allora il se, che passa Mocotò sui denocci.
1: Ah, sì.
0: Allora il se mola fuori. Lei che sta a operare. E ha messo le protesi anticamente e fa male, no? Adianta.
1: Ma tocca.
0: Se diventa d'età, se cata che si ha ancora 18 anni e via in qua e via in là. Allora, grande abbraccio a te, Santinon. Dopo allora facciamo l'omenaggio delle persone che ti vengono a parlare lì. Ma guarda, tendete che ti che per restare duro.
1: Ma non corri neanche tanto.
0: Tu corri neanche a dire?
1: Anche tanto.
0: Sì. Bellezza, allora un abbraccio. Buonasera, Lurdinha.
1: Buonasera, siamo contenti di essere qua in vostra compagnia. Dudu qua che mena i bottoni. Ancora abbiamo gente della emissora che si deve fare anni. E noi salutiamo a tutti quelli che fanno anni della città o quelli che ne ascolta.
0: Sì, bellezza, allora
1: anche
0: adesso.
1: Il programma sta questo mese.
0: Sto mese qua. Viene fuori 38 anni di esistenza. Mm-hmm. 1988, 21 di agosto del 1988, tanti anni belchi.
1: 38.
0: Magari gli andiamo una muccia anche a me e te, mia vera.
1: Ah, insieme che abbiamo più ancora.
0: Di più di 150 anni.
1: Giunte 83 mesi.
0: E 73 mesi.
1: E allora,
0: fa conta quanti chi dà. Li viene grossi di più di 150 anni. Allora mia Lurdinha, fuori il Dudu.
1: Ah, Dudu è dove, no?
0: Ah, sì.
1: Per prima fervura. Quanti anni ghetto?
0: Oh, Vito?
1: Neanche licenza per votare, no, per votare, da. Per dirigir, per guiar.
0: Sì, Paul guiar, con 19, Paul.
1: Col,
0: sì, 18, bel che fa cartera.
1: Ah, sì,
0: Sì, 18 anni, Paul, va in volta. E va fuori a fare reportage?
1: Ah, allora, sì,
0: se allora se non avesse la cartera.
1: Ma se lo molla a pie?
0: Ho avuto copare il tatin. No, no, dopo Giulia viene, te fa correre? Diventa pedo che Santinon? Il tacca a diventare duro anche lui? Bellezza, allora un abbraccio grande al Dudu, giovane proprio, e un tosato così con una. Camminata così da gran brillante,
1: un futuro
0: reporter, come che locutore,
1: sì.
0: Po'
1: moroso,
0: anca!
1: La regina,
0: oh! E il Gassavesto anche andare
1: a
0: Adrio, una bella morosa. Giulia, un abbraccio
1: ancora. Non la vieni mia qua ancora.
0: Un abbraccio alla sogra del Dudu, che dite con la sogra. Che vuol bene al Dudu. Il sogro neanche tanto, perché sempre di lavorare in rossa.
1: Ah, non lo vede neanche tanto.
0: Lavora sulla fazenda là della famiglia Costenaro.
1: Sì.
0: Un abbraccio grande anche al Sellito, mia vera. Giossellito, proprio. Un abbraccio grande al Giossellito. Xavier e la sogra? Adriana, allora Berghetti, Xavier. Bellissimo, un abbraccio. Anche mandare un abbraccio al suo pupal Fernando.
1: Ah, sì.
0: Fernando, alla mamma, la Nilde. La Nilde è ben magretta, mia vera. Dico, questi giorni che aveva 20 anni lì, andava a camminare sulle rue, così se ligava un sasso. da cintura.
1: Come tua sogra.
0: Spegne anche quella, per il vento portarla via. Fernando, piansa mia molala col vento perché ti ha meno là sul Giappone. Sì.
1: Stricò anche la Delsi per scomissio quella Zebel che Dio ascoltarne.
0: Ah, Vito, ma bellezza, un abbraccio grande. Allora scomissiamo un coi con le canzoni del gruppo 5 Amici, che ieri abbiamo fatto una festa, là dopo parliamo di quel che ha fatto Gianni sto mese lì. Il Puldo e la Pulda e il Cacciatore dal Bosco, canta 5 Amici. Un abbraccio grande a tutti.

0: Fate la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. 38 anni sulle onde sonore della radio Alvorada.
1: È il giorno 21 di sto mese.
0: Sì, ma è di arrivare.
1: Settimana che viene?
0: Sì, allora, nelle antennas Miguel Pinheiro. Agora non tem mais.
1: Transmissores. Miguel Pinheiro. YY82. Rádio Alvorada, 1360 kHz, Rádio Alvorada de Marau, AM. De repente deu uma tronada de
0: agora.
1: Roncava. E Miguel, supa a antena que tu quer rampar su lá. Su eso. Que história que quiser da nossa poderosa
0: Alvorada.
1: Alvorada que um coi lá vá a Mila.
0: A distante.
1: Vá a Mila, bem bom. Agora eu vou homenagear Honorino. Benedetti, lui e a Lucia, ma un onorino in speciale perché ha fatto gli anni sti giorni.
0: Quanti anni?
1: Gli ha fatto una muccia.
0: No, ma non te sei mia quanti?
1: No, perché...
0: Non te che domandare.
1: Non mi ha domandato perché... Come che, no, ma come mi dormo mi insieme con lui?
0: Ma...
1: E allora te sei nella a Lucia che dorme insieme con lui. Allora io neanche a domandare.
0: Sì.
1: Guarda allora che è onorino Benedetti, la Lucia, il Fiolo Dair, la Giuseppe, l'Artur. Diciamo io Arturzinho, chiaramente è un Arturzão adesso.
0: Ma che grande!
1: Sì, gli ha dato un. Gli ha dato un suffoco al suo nonno questi giorni, che sta a giocare a bola. Cioè.
0: Ah sì,
1: E lui è svelto, il nonno, medo duro, il nonno onorino. A sera ha detto che era.
0: Stanco.
1: Stanco, slanco. Ora un abbraccio grande al Robe Stolfo. Era Donna Capelli, che mi ricordo.

0: portare i pesci per metterli sulla griglia.
1: Che buoni,
0: caro di Dio, bisogna che te vedessi la gara, una sena, una polentona di quelle capricciate, il tocio col pollastro, col gal de monta della Lucia.
1: E adesso?
0: Adesso resta solo Norino. De gal.
1: Perché lei era concorrente. Qualcuna, Norino era che te c'ha.
0: A Lucia l'ha detto che aveva il col, perché devo fare concorrenza col gal. Allora un abbraccio grande a Luri là. E dir così che le sta una bella festa, che mo canta, suona, magna,
1: bevesto. Sì, ho ascoltato il telefono.
0: Allora un abbraccio grande a Onorino, Benedetti, la Lucia, l'Odair, la Giuselia e Artur, che i rega ricevesso la sola sua casa, omenaggiando Onorino.
1: Ancora la casa, ancora quella.
0: E bisogna che te vedi che posto. L'era in cantina che ho fatto, perché era una mucca di gente.
1: Un'altra volta che ho fatto là.
0: Un abbraccio grande allora. Era anche un abbraccio alla Eglai Pagotto, Fiola De Angelo, che ascolta il programma. Eglai. È tutto un miscieramento. Allora, nostro abbraccio, mandare un abbraccio grande a Gabriele Tura, il suo papà e Legi Tura, che ascolta il programma, e Piero Lira.
1: Opa,
0: che
1: Piero.
0: Quando che manca la ghetira, allora. Piero Lira, fai salami. Bellezza. Allora, con queste due musiche volevamo omenaggiare allora tutta questa turma qua, dopo che abbiamo altri omenaggi per fare. Anche la Rose Pagotto Megaligà, che è la mamma di Ufariani, fermo l'omenaggio di un pochettino. Canta un'altra volta, Cinque Amici, Le Campanelle, I Garabbia, perché canto, è la seconda canzone. Un abbraccio a tutti, grazie per l'ascolto.

0: Nella tua Radio Alvorada 107.7 FM, con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane, sull'offerimento del supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentari, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a soga e le meglio carni. De conferir là, che le lì sulla rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità di operazione dei denoci, ora è operato lì sull'ospedale Cristo Redentor, e l'attendimento delle consulte è sul MOT, Marau, ortopedia e traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 94 26 o 9400. Parlare con la segretaria. Equipe di sopravviso che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi, seminovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciappa in consignazione. Paga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir che la sei davanti al posto Sander. Ora il telefono è 3342 4778 o al 9 99 71 06 97, l'indirizzo di buoni prezzi, buoni negozi. La se firma conveniata col Banco del Brasile e anche al Sicredi. Rappresentante della raccapadora del Penei FM Boa Vista, la Industrial Becker con le rossadere Becker a pronta entrega di 1,80 m, la Industriale Incomagri, ora con distributore di adubo organico liquido di 4.000 litri e anche misturatore di razione di 500 litri, nuovo, chili, nuovo, e distributore di urea. Ora, allora che si parati con il trattore. La Industriale JF, la Camarguense, Industriale Marquesan Tatu, ora qui distributore di adubo di calcario e cama di aviario con la stella di 80 cm per meglio fare la distribuzione di prodotti. Lasciatori di legna della marca Decomac, ora anche qui parati col trattore solidraulico e il comando e anche col motore elettrico. Ricarcabine per tutte le marche dei trattori, i polverizzatori nuovi. Pulverizzatori nuovi Aghia. 3342 4778 l'indirizzo di questi, il telefono di questa di camera trattori.
1: Ecco, il supermercato passa là delle offerte. Parancoi qua che è scritto fin luni marti, terza-feira, vero? Mi parlo i valori che sei qua. Carne bovina, bife, colchão de fora, cortes passa lá, R$41,99 ao quilo. Preços no clube, gente, é. Carne suína pernil congelado, cortes passa lá, R$9,99 ao quilo. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso, R$7,99 ao quilo. No máximo 5 quilos por CPF. Café Bom Jesus tradicional, pacote de 500 gramas por R$22,99. No máximo 5 unidades por CPF. Óleo de girassol. Abuelo, o cita guida que é sua pronúncia, 900 ml, R$9,99. Sabão em pó brilhante, caixa de 1,6 kg por R$19,99. Preços sugeridos no clube. Allora, stia attenti,
0: La 1:38, 22 gradi a temperatura qua sulla città di Marau, il tempo è nuvolo, il gradito Galamusa che pararia che venisse piova, ma mi ha detto che no, che domani sarà la temperatura più alta che un coi.
1: È allora, più fresco di notte.
0: Sì, questa notte si ha fatto la piova, ma not grossa, piova, no. piova piccola. Allora il nostro abbraccio ai nostri ascoltanti, guarda qua la Rose Pagotto Timbola, e il suo parò, la Gilmar Timbola, la Line lì, e voglio omenaggiare la nonna Settelite Zancan, che le dio fare 85 anni di vita un coi. Allora Um abraço grande, Rosa, graças a ti, Gilmar, Lilarine, ali, Luísa, a família inteira. Homenageando la nona satellite San Campagotto. Sì, la sua prima cosina del Dio Canarin. Dio Canarin, come va? La
1: storie che il conta.
0: Che una mucha de storie, la ha detto che lui, che piace, ha detto andare a pescare. Quando c'è tanta acqua, che allora i pesci, ha detto, i ha paura di negarsi, viene su.
1: Allora, pesci. E acciappa. Allora, se Dio, sapesse, lui veniva neanche su.
0: Dio Canarin, un grande abbraccio, che le sancanca lui. A Leo Tomasi, la donna Olga, un abbraccio grande. Al Bruninho. Pisa, questa notizia, la somorosa là. Allora, la famiglia Zancan, famiglia Rosso, un abbraccio grande là, al suo papà, che del posto, anche lui un grande abbraccio, di vero cuore.
1: Beh, Algeri ha fatto anni, il giorno 14, Algeri, vera Sergio Bianchin, nostro compagno di coral, nostro con grande a lui. Felicità, salute, che venga.
0: Tanta pace, un abbraccio grande. E Sergio Bianchin saltava, ballava, almenava il coin. Bellezza.
1: E noi altri piacciamo gran tanto di sua compagnia, sempre fa sero, vera? E ancora fa 92 anni la Assunta Gasparin. Se la conosce più di Bordignon, ma ella se gasleva lì da Bordignon. La Severino
0: Assunta,
1: di Anena.
0: Sì, l'Assunta di Anena, allora.
1: Assunta di Anena.
0: Assunta di Anena, sì.
1: Sì, ma suo soprannome è Gasparin, di famiglia Gasparin. Ma Assunta...
0: Quanti anni?
1: 92.
0: Cramenta, magari mi era ceo e la sera bel che Assunta, gli no 73 anche a me. E allora è Assuntona, ella.
1: Sì, esplosiona, un saluto grande, ella la che l'ha sentata, incarrega là della
0: e anche la regina. Regina. Oh, bellezza, un abbraccio grande.
1: Sì. E ancora anche fa anni Babbo, qua della radio, Babbo, suo appellido è Babbo, Luis Carlos Rodriguez di Lima.
0: Ah, mia che aveva che era, Babbo. Babbo, allora.
1: Babbo. Sì. 74 anni che ha detto Dudu che ha fatto.
0: Salute, felicità, tanti anni di vita Luis Carlos. Grande amico, grande locutore.
1: Grande professionale. Tutto.
0: Sì, grande stima. Sì. Un abbraccio grande a Luis Durante, alla Doris Coletti Durante e anche a Lady Nardo, là della linea di Sdotto Bassa, Villa Maria, dove che c'è la chiesa che ha l'immagine di Santa Giuliana.
1: Anche farà 90 anni questo mese che viene adesso.
0: Sì.
1: Ela era marauense, ela è nascesta qua a Marau, è la zia della Roberta. La Zelinda,
0: Zelinda.
1: Zelinda, que ela era maridada com Nelson Gotardo.
0: Sim, sí, beleza. Ela é Bassani ou Piccoli?
1: Ela é Piccoli.
0: Ah, Piccoli, beleza. Piccoli, allora,
1: sim.
0: Sorella da Maria.
1: Souza, sim.
0: Beleza, Maria. Um abraço grande à nossa presidente do coral, Roberta Bassani Federici, e anche alla vice-presidente, la
1: Glassi,
0: allora un abbraccio grande anche a ella, allora Pilati,
1: Cansi, allora
0: il nostro grande abbraccio, e due persone che lavorano tanto, e la nostra profe Maura,
1: opa,
0: la profe Deo, mia vera, aula di musica, sì.
1: E grazie a Dio, vera, sì, 40 sì. Tanti anni, perché in che ne
0: una mucha di anni, una mucha di anni, desde 2000, de 1988,
1: ecco,
0: allora, devo ascoltare due canzoni qua, che le si chiama Marina Campanera e Viva bellissima. La Nostra America, del gruppo Gli Amici della Cantoria, delle cantorie là della epoca degli anni 90, di Serafina Correa.
1: Adora che piace gran tanto sta Marina Campanera.
0: E allora adora, ascoltela. Che la va.
1: E anche noi altri, perché buoni momenti stati là del festival
0: di Serafina. Sì, era di assistere la presentazione stamattina sul cellulare. Che bei ricordi.
1: Beh, ricordi.
0: Ricordare questo, ma guarda che bel tempo. 38 anni, 39 anni in Drio.
1: Allora... mi penso sempre quando scendeva verso a Serafina, che scominciava a andare da rente, si tremeva di paura, perché si aveva la presentazione.
0: Sì.
1: E dopo?
0: Se era di scominciare, mia vera.
1: E dopo
0: tanto. Adesso
1: tanti.
0: Si trema de mal.
1: De altre storie. Adesso si tema di Parkinson.
0: Sì, signor Santo. Allora, le due canzoni, Marina Campanera e viva la nostra América. Un abbraccio grande a tutti chi vive in casa di ascoltare il programma.
1: E Luri là di Serafina è stato classificato come primo posto di musica folclorica inedita, vera?
0: Sì, inedita.
1: Con questa musica.

0: Pela tua Rádio Alvorada 107.7 FM, com a apresentação do programa Marau e Sue Tradizione Italiana, o programa de tutti i sabi. Allora, grande abraço a tutti i nostri cari ascoltanti, e insieme con altri, sabo passagmo bio allora i guadagnatori lì di cartoni e anche de la torta.
1: Ah, sì.
0: Está lá, Laura, guadagnada a torta, que quer guadagnar a torta, ela está, como é que é, a família Silvestre, Elias Silvestre. Me vou falar com sua mama, a Lúcia, acredito que tu te sabe, ela é nossa escoltante.
1: Ah, fiol dela Lúcia?
0: Dela Lúcia, dela Lúcia. Te conhece ela?
1: Ah, sim.
0: Sí. Então, não me conheço minha. Agora, ela está aí, ela que vai ligar, para homenagear seu fiol e concorrer. Allora, che suo fiol concorre?
1: Sicuramente darà una fetta di torta per la mamma.
0: Sì, guarda, sì. Io di mangiare quante fette? Perché se è 3 kg?
1: È grande. Buona.
0: Sì, grande, i nostri amici, il Bresciani e la Rosa, gli fa torte buone. Un abbraccio anche a lui. Allora, l'Elias, un abbraccio grande. E la mamma Lucia, nostra ascoltante di tutti i sabbi, l'ha detto, guarda la camera. Mi tutti sabi, sono insieme con Walter.
1: Questo fiol sta dove?
0: Lì insieme con ella e lui lavora là insieme col Cicciolè, lì a Villa Maria. Non so se lavora di meccanico o se sono di pezza, così via là. Ora il nostro abbraccio. Alla Maria Dal Piast, della linea 25, che lei è l'omenaggio di Santinão.
1: Parente.
0: Parecchiai per ascoltarlo. Allora un abbraccio grande a Donna Maria e la famiglia lì, un grande abbraccio grande. A Tony Segala là del Viado Pardo, perché una volta al Santinão venne a soccorrere, che era cascato il trucco di due penei, rento il rio, da qua lì. E i pesi erano di omenarga via, e Santinão il Galigà, questi due penei là, con roda e tutto, e la tira fuori col camion.
1: Pur se i pesci volia fare una camera per andare.
0: Guidia che sì. Sì, una canoa.
1: Sì,
0: allora un abbraccio grande al Tony Segala e anche a Santinão. Angelo Pagotto, allora un'altra volta là, un nostro grande abbraccio. La Daiane Grando, che la Dio fa gli anni, che ha fatto gli anni questa settimana. Allora il nostro abbraccio. A ella, salute, felicità, tanti anni di vita. Al Benildo Grande e la sua donna, là, che è la mamma della Daiane. Allora il nostro abbraccio grande. Allora, ho fatto l'omenaggio di tutti i nostri ascoltanti qua, di tutti i sabi, chi ha caro mandare il recado, chi manda qua per Lazio, 99-79-75-15. 99-79-75-15.
1: E abbiamo anche di omenaggiare la comunità do Tope.
0: Ah, sì, è.
1: Elas deu far 150 anos. Elas é pivete do que o município, vera?
0: Sim, um bel toco, faz a conta.
1: Pensa-te.
0: Mas faz a conta. Elas é pivete assim, é faz 150 anos, Marauguina 70.
1: É uno? É, de emancipação, vera?
0: Sim,
1: sim. Mas esta semana se comece, allora, verse ancora la exposição pela Centro Cultural José Zuantindia de Maneco, la mostra fotográfica com o histórico do município, que vou saber de più desto top, beleza?
0: E vai lá.
1: Que vai lá pela prefeitura, que será exposição para nós poder vê-lo, degustar.
0: Sim. Era qua la comunità di Santo Agostinho e convida tutti quanti per la sua grande festa del padroero Santo Agostinho il giorno 30 di questo mese. Allora il sabato è l'almoço tradizionale, la carne di vacca, boi, piegora, porco, salate diverse, la venda dei cartonetti. Là. Domenica 10 e mezza, messa festiva, mezzogiorno, churrasco, coppa e cucina. Alle 2 e mezza allora si comincia il ballo, entrata franca, musicale, Bailão da Sera, e c'è anche il sorteio della rifa. Allora, un grande abbraccio a famiglia Faber che mi ha menato il convite per non ti fare con la propaganda della grande festa che gala il giorno 30 di questo mese. Là, churrasco buon sempre e posto grande
1: del
0: ginnasio buon là.
1: E guarda qua, non mi parla che l'esposizione dell'uni a sesta-feira da 7:30 às 11:30 e das 13 às 17 horas. Encerra a hora de giorno 21.
0: Sì.
1: Aperta
0: sì.
1: Até dia 21 a esposizione.
0: Se te dici, e rossa sì. Noteresti, è così.
1: Allora sabato, giorno 22, allora la festività là, a partire del top, propriamente
0: sì.
1: Detto.
0: Sì, allora un abbraccio grande a quei che sono di casa, con Radietto Ligacchi, che caro mandare il suo recado, fare l'omenaggio, al 99-79-75-15. 99-79-75-15.
1: Eu estou com o professor Josué, que se empenha grande tanto de divulgar. Está
0: top. Ah, top. Igual é o museu lá, casa sua.
1: Sim,
0: lá, tem top.
1: Ele cuida aquele na sexta lá, Anca, verá?
0: Sim, Lúcia.
1: Lúcia.
0: Sim, é o historiador.
1: Historiador,
0: ele conhece tanto.
1: Sim.
0: Abração, Josué. Bem, outras duas canções aqui, que é a Dozolina e Monte Canino, allora, do grupo Amici della Cantoria, Serafina Correa, cantoria degli anni 90. Allora ascoltar qua.
1: Sì.
0: Beleza, è gravata i dischi di vinile sulla epoca.
1: Opa.
0: Ascoltiamo.

0: quatte la tua alvorada e il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. 38 anni settimana che vien sulle onde sonore della tua radio Alvorada. Un strucon grande adoro Marudin, nostro vizinho che domani sarà drio far anni, giorno 16, giorno disdotto padre Dionisio, e giorno 21 mio nipote Marcos Vinicius, allora 23, dottor Francisco, Tuché, e il programma allora 38 anni.
1: Vendere che vien? 21 proprio. Le vendere che vien, sono da guardare solo almanacche adesso.
0: Ecco,
1: guarda appena adesso. Vendere che vien le 21 anni, che se, no, 30, giorno 21 di agosto, che farà i 30, arriveremo ai 38 anni. Sì, allora verrà qua. Le 2:20, la temperatura è

0: qua a Pareccià. Allora, il nostro grande abbraccio, che è una persona gran tanto cara, che voglio tanto bene, perché è una persona ben semplice.
1: E vedi che sa cantare anche italiano.
0: Anca, prega a messa in italiano, al Marau le messe in italiano, se lui le prega sui ultimi anni qua, che le rente. Sì, sa pulito. Allora un abbraccio grande a tutta la comunità di Santo Agostinho, che il giorno 30 di questo mese va a ver la festa di Santo Agostinho.
1: Ah,
0: il suo padroero, sì. Ah, là da che festone gorde proprio.
1: E noi altri qua, giorno 30, che abbiamo la ordinazione dei diaconi.
0: Diaconato, né?
1: Diaconato.
0: Dei, dei diaconi lì che viene. Mario Busnello,
1: sì.
0: Giuffrista, Carlo Serafin, allora che era ministro dell'Eucaristia là di San Francesco. E quell'altro, somia cosa che lui fava da parte della religione. Ma una buona persona, sicuro.
1: Sicuramente.
0: Perché sennò passa mia a diaconi. Una persona che ha. Persone che ha la camminata di vita del ben.
1: Del ben.
0: E allora, persona. Mi sempre dico che Dio. Le persone del ben e do ben, Dio che vuol bene. E allora, parabéns a queste persone che va a rappresentare. Allora la religione cattolica come il lavoro di diaconato. Sì. Allora abbraccio a tutti gli altri e una buona camminata insieme con la parola di Dio e così
1: e insieme alla famiglia sicura,
0: sì,
1: perché non dà la mia la famiglia in banda, perché integra della comunità tutta la famiglia.
0: Solo che mancaria che volesse divorziarsi e maritarsi con la Madonna. Allora sì.
1: No, non col mia. No, no, col mia.
0: Allora sì. Guarda, che la mia comare la Lucy.
1: La Lucy,
0: durante il tuo cugnato, un abbraccio grande, che sta a valista del casamento suo.
1: Ah sì,
0: sì, che mi ha assinato all'epoca la mia Claudette Bavaresco, la parona di Osvaldo Bianchin.
1: Ah,
0: abbraccio,
1: sì.
0: Il casal là, i suoi figli, la sua famiglia, una famiglia così di grande stima anche a lui.
1: Sì,
0: Mario, la nostra grande amica, comare Lucy. Se Johnny dico conoscesse un fiol suo,
1: che
0: era la mia frutera di Donzelli, allora mi ha detto, guarda questo qua è il mio fiol. Non so se sta a Nova Prata o Caxias, so per le banche.
1: Se è un video che sta in Caxias, sì.
0: Allora so per le parte lì. Allora il nostro grande abbraccio ai nostri diaconi, che va a far aiutare i frati. Che tanto lavoro sapevo.
1: E come che c'è tanto?
0: Messe di pregare, che c'è gente che muore, fare l'incomendazione del corpo e così via. E tante lavoro.
1: E la parrocchia di Marau, che tante comunità, vera? 56?
0: Sì,
1: che tocca attende, vera?
0: È una coada
1: e mezza.
0: È un mucio intero. Una quadra e un mucio intero.
1: Perché tutte le comunità le vuol sommessa la sua.
0: Una volta al mese va a pregare la messa sulle
1: al
0: comunità,
1: manco,
0: gli fa il rodisio. Ora parabéns ai nostri frati, il Frei Marcello, il Frei Laercio, quell'altro là com'è che l'è?
1: Gabriel.
0: E chi è un altro che viene a aiutare anche?
1: Salute, Ivar.
0: No, Ivar, anche noi, i quattro lì. Ivar. Ma chi è anche un altro che
1: viene a
0: fa aiutare? Mi pare chi ha detto che ascoltava il Frei Marcello che parlava questi giorni lì, che viene, che viene dall'Italia. Le dito ritornare dall'Italia. Bellezza, allora a tutti gli altri, e in speciale al padre Edi Favero, lì di Villa Maria, il parroco di Villa Maria, e là allora Sant'Agostino è lui che attende là,
1: ecco,
0: la grande festa, ai suo fratello, a sua famiglia là, il Clodo. Favro là, a tutta la sua famiglia là, un abbraccio lì,
1: ecco.
0: La famiglia Favro che ne è una muccia lì, ti dà una piada su un sasso, ti spacchi un dedo, ma salta fuori un Favro sotto
1: gente.
0: Il sasso,
1: sì, gli hai butti le radici che va distante,
0: sì, di tutti lì, tanti, famiglia grande,
1: ecco.
0: Bellezza, allora la canzone che andiamo a rodare adesso è Più Montesina, Signore di Cammini, e Rumo all'America, ora al padre di, specialmente a lui, perché le di andare a pregare messa e di ascoltare il programma. Il Megaliga.
1: E va rumo a che comunità?
0: Ma ognuna domanda.
1: Ma brutto.
0: Ma cara di Dio, ricordarsi di tutto le fatica.
1: Ma lui il sa.
0: Sì, guarda, sì, se non arriva.
1: E la comunità che è là che lo aspetta.
0: Con certezza. Ascoltiamolo.

0: nella tua radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma italiano di tutti i sabbi. Ora va del giorno 21, che è venerdì della settimana che viene, arriveremo ai 38 anni di esistenza di questo programma. Ora ringraziare il Pore Freya Delar, Alessio Turcatelli in memoria anche a lui, e il santo Evaldo Franco. E allora
1: delle volte secademo,
0: sì, in qua o là si è seccata. L'ultima volta mi contattavo con il santo, non le sta là su Sant'Antonio di Trichese, allora là c'è la cosa della Camera di Vereadores, sì, che era la sessione speciale. Allora il nostro grande abbraccio a dottore Valdo Franco e anche la donna Ida,
1: ecco,
0: la sua parona, la Patrizia, le sottose là che si grandi tanto care anche a quelle.
1: Allora,
0: un abbraccio grande a tutta la famiglia.
1: Ecco.
0: Sì. Ben, ora facciamo la propaganda un'altra volta dei nostri patrocinatori.
1: Sì, perché se no.
0: Il tempo il va che il brusa, cari di Dio, che
1: non
0: vediamo
1: so mica che ora
0: minuti.
1: Che le.
0: Le 2:36, è tutto. E manca poco arrivare alle 3.
1: Sì.
0: Allora parliamo del supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rush completo. Desi generi alimentari, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo sogo le meglio carne. Allora supermercato Passalà è lì sulla rua Primo de Maio, città di Marao, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Allora le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentore e le consulte le sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento allora sulla settimana del dottor Marcio. Lunedì e mercoledì l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati l'ora con l'agendamento al 3342 9426 9400. Diga là e parlare allora con la segretaria, equipe di sopravviso che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita e la trucca e anche la ciapa in consignazione, la prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir i prodotti che la casa venda. Distributori di urea nuovi, la marca IPB, con due elice, l'ora inox e anche l'ora quel semplice, solo con una elice. La carretta usata di 4 pennelli di 5 tonnellate, pè di pato usato marca San José, 5 garre, Radijanguiné, 3 dischi di 26, 3 dischi di 28 e un dei 4 dischi di 28. Allora c'è 4 aradi, 3 dei 3 dischi e un dei 4 dischi, tutti marca Jean, usati, riformati e pintati. Allora, e anche che c'è un arado di quadro, ma sei ferro, allora 3 dischi di 26 polegate. La plantadeira di due linee marca Semeato a pelle 2000. Pulverizzatore usato della Incomagri 600 litri. Pulverizzatore usato Jacto 800 litri, un barre di 18 metri. La plantadeira di 5 linee, la marca Eda. Moedor de cana, il torcio. Molin, allora per masnar farina, marca Perosin, col motore di 12 CV elettrico. Comandi nuovi e usati della marca Massey Ferguson e Valmet. Due pennelli montati con aro 12-424 nuovi. Pennelli anteriori 275, 4275, il 275 o se no il Valtra. Comando Simples, allora della marca Massey Ferguson e Valtra. Motore Perkins di 3 pistoni. Anno 1977, allora un motore usato, Perkins, di 3 pistoni, anno 1977. Pesi traseri e dianteri della marca Ford, Massey Ferguson, Valmet e John Deere. Due pennelli stretti, 12-438. Una plantadeira di 7 linee Max, 2003. Un generatore di luce seminovo. Terceri ponti nuovi. La marca Decomac per il Massey Ferguson, congiunto di concia marca Tattoo, debugliatore di miglio marca Messel Guinea 2, congiunto con toldo e paralama Massey Ferguson, anche un congiunto di bomba e riservatorio per Concha. E anche, quer dizer, due adattatori seminovi della Parconcia, della marca Acopler. Ora so passare sulla camera trattori e conferire questi prodotti che c'è a casa, a pronta entrega.
1: Ah sì, allora del supermercato passa là, ascoltè. Carne bovina, bife, colchão de fora, cortes passa lá, R$ 41,99 ao quilo. Carne suína, pernil congelado, cortes passa lá, R$ 9,99 ao quilo. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso, R$ 7,99 ao quilo. No máximo, 5 quilos por CPF. Café Bom Jesus tradicional, pacote de 500 gramas por R$ 22,99, no máximo 5 unidades por CPF. Óleo de girassol Abuelo, 900 ml por R$ 9,99. Sabão em pó brilhante, caixa de 1,6 kg por R$ 19,99. Preços sugeridos para quem é sócio no clube.
0: Beleza. Però tu sai che Siani che aveva sempre cose per contare, per dirsi, e anche delle volte un te una meda fuori di posto, ha detto va, tua nonna in cariola, ed operava sì, l'espressione lì. Quando c'era mia una cosa, che c'era mia giusta, ha detto va a tendere tua nonna in cariola.
1: Ecco, te filò sempre su tante storie venne fuori.
0: Sì. Allora contava, delle volte mi dicevo, sì, un baucon stupidão, o sennò un magnagnocchi.
1: Ma signore, magnagnocchi.
0: Sì, magnagnocchi di un magnagnocchi, o sennò, si chiama un gnocco, che non ha gusto neanche un.
1: Come se, che no, gnocchi?
0: Ma sai che questi anni i gnocchi era a mangiare così che io adoperava tanto, perché quando non c'era niente per far mangiare a casa, arrivavo a casa, passavo un po' di farina, sale e acqua.
1: Forse un uovo?
0: Forse si era anche. E facevo i pirolotti e tirerei sull'acqua calda e si cucinava una pignatata di gnocchi.
1: Sì, e dice che il giorno 29 di cada mese è il giorno di mangiare gnocchi. Tanti gnocchi del piatto, sì. E sotto si mette una nota di dollari.
0: Porcamente, ma allora ti si esplosiona così a mangiare gnocchi con i dollari?
1: No, sotto. Ma non ho neanche dollari e non fa neanche gnocchi.
0: Ma se ti è contata è perché ti afferra.
1: Perché c'è la tradizione che si dice.
0: Tutto gnocco, do gnocco, te mi avviso che se sbagliare quella storia lì. Io si ho poro gnocco o magna gnocchi.
1: È perché anche una volta diceva che era il mangiare di preghiziosi.
0: Anche?
1: Perché non correva tanta storia.
0: No, in casa era quello di fare i gnocchi. E Dio consava là con un po' di pomidori, se era fa un consier là. E dopo chi aveva formaggio.
1: Olio bom,
0: sì. Questo era olio bom, che a epoca era bagna proprio.
1: Ah, sì, bagna,
0: che all'epoca era mio olio bom, caro di Dio.
1: Forse un churrasco avanzato un giorno, due, prima.
0: Ma era chiari churrasco, caro di Dio. Comprei un tocco di carne a una festa all'anno. Sennò quei che copia le vacche, tutto bene, sennò era il carniador lì di Abel Tura, il Taquari.
1: Sì.
0: Lui carniava tutte le settimane, allora era quei che andava là a comprare e la tagliava la carne insieme a un socco col manarin.
1: Sì, era mio. Grande.
0: Tiravi un tocco di carne, dove era l'osso grosso, e se no, dopo che messo fuori le seghe, ma se no, il comizio era con una mandarina fatta col manico curto e zosma narade, e così stasera. A bel tura, un uomo giusto, molto sì. Giusto. Il pupà conta fino a qui.
1: Ancora.
0: La storia è: il pupà va a fare 97 anni, questo mese qua, ai 26.
1: Vesto con l'uva,
0: sì, sì, ha fatto tanti negozi. Solo che ha detto che era un uomo
1: giustissimo.
0: Tanto giusto, sì.
1: Un'altra volta salutiamo l'Assunta, che la Zé Gasparin, cresceste là.
0: Assunta della Nena.
1: Assunta della
0: Nena Bordignon.
1: E anche a Luis Carlos, vera? Rodrigues de Lima, funcionário Doro Marudin e tutti quei che Zedrio Farani per sti giorni,
0: Bem, allora adesso ascoltiamo La Mula del Nono e La Mora, o Italiani di Anita. Ascoltiamo due belle canzoni. Che vediamo che ora è, che sia adesso, è la 1, no, 2 e 44 minuti.
1: Manca poco.
0: È a temperatura 23 gradi. Andiamo avanti con gli occhi. Ascoltiamo.

0: Quate la tua alvorada è il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Chi vuol sapere di tutto pulito che ascolta la tua radio alvorada 107.7 FM.
1: E le 2:49 minuti a temperatura 23 gradi, il tempo con le nuvole, non so se il piove o se il piove, ma guarda che il passa, non so se il piove di notte.
0: Ma le scurisse,
1: la ghigna dura.
0: Quando sono ben stato, era sole.
1: Sì, sì. Ora il nostro abbraccio a tutti quei che si di casa, insieme con noi altri, ascoltando il programma. E ora un coi che mi ha fatto contatto perché guarda che pegrisia. Ma sabato che viene, allora vedremo cosa che fermo fuori con i nostri 38 anni di programma. De repente sortiamo la radio Alvorada.
0: Non possiamo mica.
1: Facciamo sorteggio ai ascoltanti la radio Alvorada.
0: Ora la è nostra, ma non possiamo mica.
1: No, ma de repente che domandiamo il Frei Renor che parla col superintendente.
0: Non possiamo mica spartirla.
1: Sì. Allora un abbraccio a tutti. E stai insieme con noi anzi al sabato e dopo a domenica, allora tutti a casa, i parenti, i figli, dei nonni, così da via. Bene, io parecchio altre due canzoni qua, ricordarsi dei nostri nonni e sulle scale dell'ufficio, ora canta il gruppo Sonata, ora approfittiamo le musiche, yeah. Coi. Allora abbiamo parlato di gnocchi prima, allora adesso musica, fa mandare su gnocchi.
0: Ma
1: bellezza, ascoltiamo.

0: bel que arriba a hora
1: de andar a casa.
0: É, no antes respeitemos o horário, verá, porque se passa.
1: Manca um minutinho alle tre.
0: Um minutinho. Agora saludemos tutti quei que nos ascoltas, verá, e respeitiamo. Sabe o que vem se Dio vuol.
1: Sim, sim. É? Un abbraccio grande al Dudu, a tutti gli ascoltanti, ai patrocinatori.
0: Opa.
1: Se Dio vuole, ritorneremo sabato che viene per fare allora l'omaggio dei 38 anni di esistenza del programma Marau e sue tradizioni italiane, il giorno 21 vendere. Ciao, ciao!